0: Tchanar FM, l'Arki FM
1: 95.2
2: 88.6
0: 94.6
1: Kaddu gi di bayiko fi ci Touba Ousmane Maha nek ci digënté Corniche Daru Djolof ak marché Gédé Bousso ci kaw xaluy fétal deugmal deug bu tedd ba di tindo di